0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani in qui sopra le onde di 106.7 FM nella città di Mugira, Nangeloc, Kilignan, Kumiala, Dayton e Dayton, Redcliffs, Berbain e per i nostri cari amici ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ian, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Owen. E per i nostri ascoltatori di tutto il mondo, siete sul sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, il sito web, un'altra volta, è www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera cari amici vicini e lontani, buonasera Clemente, tutto bene? Allora, avete ascoltato The Power of Love, Terra Mia e il nostro inno nazionale, questo è quello che avete ascoltato. Ora ascolterete me con le temperature. Temperature, eccole qua. Questo chi è? Oh, no, voglio mi giura, eccola qua. Allora, giovedì 14 maggio, minimo 10, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 15. Minimo 10, massimo 25, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 16, minimo 14, massimo 21, ci sarà qualche bella acquazzone. Domenica 17, minimo 13, massimo 20. Ci sarà ancora acqua. Lunedì 18, minimo 11, massimo 19, pioverà tutto il giorno. Martedì 19, minimo 9, massimo 20, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per Mugira. Ora andiamo a Oien. Eccoci qua. Allora, questo è sempre Oien, Giovedì 14 maggio, minimo 11, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 15, minimo 11, massimo 24, giornata prevalentemente serena. Sabato 16, minimo 14, massimo 20, ci sarà qualche acquazzone a Oien pure. Domenica 17, minimo 14, massimo 20, idem con patate, piove, c'è acqua ancora. Lunedì 18, minimo 12, massimo 19, pioverà tutta la giornata. Martedì 19, minimo 10, massimo 19, uguale che pioverà tutta la giornata oggi. Va bene? Queste sono le temperature per oggi, per la settimana.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui cari amici ascoltatori.

0: Mercoledì 13 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Australia e dal tanto atteso bilancio federale di quest'anno presentato ieri sera dal ministro del tesoro Jim Chalmers, che ha parlato di un budget fatto di decisioni e riforme difficili prese nell'interesse presente e futuro degli australiani.
1: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
0: Queste le parole del ministro del tesoro Jim Chalmers. Noi analizzeremo i contenuti del bilancio federale e proveremo a capire quale effetto avranno le misure annunciate sulla vita di noi cittadini, per poi cambiare completamente argomento e parlare di un coro composto da anziani italiani che li aiuta a far riemergere i ricordi del loro passato e riacquistare la capacità di comunicare. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio questa mattina a cura di Andrea Pagani.

0: Budget 2026, tagli all'NDIS e misure in favore dei giovani australiani e dei lavoratori dipendenti. Stati Uniti, Trump in viaggio per incontrare il leader cinese Xi Jinping, dice: non abbiamo bisogno di Pechino per vincere la guerra con l'Iran. Israele, il Parlamento vota all'unanimità l'istituzione di un tribunale militare speciale per i palestinesi accusati di aver preso parte agli attacchi del 7 ottobre. E infine sport, tennis, Open di Roma, due italiani ai quarti, ciclismo, Giro d'Italia, maglia rosa all'abruzzese Giulio Ciccone. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo mercoledì 13 maggio del 2026 che apriamo dall'Australia. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha presentato ieri sera il suo quinto bilancio, un budget che, secondo lui, si basa sul contenimento della spesa e su scelte oculate. Chalmers ha sottolineato che la guerra in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi, frenato la crescita e messo a dura prova gli australiani. Sebbene, secondo Chalmers, l'Australia non abbia alcun controllo sull'andamento della guerra, il suo governo può decidere come reagire.
1: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
0: A detta del ministro, questo budget presenta il più ampio pacchetto di risparmi e ridefinizione delle priorità mai registrato, pari a quasi 64 miliardi di dollari. Da gran parte di questi fondi verrà presa dalle controverse riforme all'NDIS, dalle quali il governo prevede di risparmiare 37,8 miliardi di dollari nel prossimo quadriennio. Chalmers ha promesso che il governo ridurrà il deficit di quasi 3 miliardi di dollari, portandolo a 31,5 miliardi. Nel prossimo anno fiscale, ma non si prevede un pareggio di bilancio almeno nel prossimo decennio. E anche il debito pubblico australiano dovrebbe rimanere elevato, ma il ministro insiste nel dire che sta andando nella giusta direzione.
1: Gross debt will be $982 billion at the end of this financial year, and it peaks earlier and is lower in every year for the next 11 years.
0: Tra le varie misure prese con questa legge di bilancio ci sono anche l'abolizione del cosiddetto negative gearing e dello sgravio del 50% sull'imposta sulle plusvalenze, la cosiddetta capital gains tax. Il governo prevede che tali misure causeranno un rallentamento della crescita dei prezzi degli immobili di circa il 2% rispetto a quanto sarebbe avvenuto altrimenti nei prossimi anni. Questo, secondo Chalmers, ridurrà gli acquisti di immobili da parte di investitori a vantaggio di chi compra la sua prima casa. Il governo stima infatti che nel prossimo decennio, grazie a questi cambiamenti, ci saranno 75.000 first home buyers in più. Reazioni negative da parte delle opposizioni a questo budget. Il ministro ombra del tesoro, il deputato liberale Tim Wilson, ha annunciato che l'opposizione non sosterrà le modifiche fiscali delineate nel bilancio federale. Non si aiutano così i giovani australiani, ha detto Wilson.
2: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: Un ampio approfondimento nel programma che segue questo giornale radio che continuiamo andando negli Stati Uniti, il cui presidente Donald Trump ha dichiarato che nella sua imminente visita in Cina terrà lunghi colloqui con il presidente cinese Xi Jinping riguardo al conflitto con l'Iran, pur ribadendo che Washington non ha bisogno dell'aiuto di Pechino. L'incontro tra i due sarà il primo faccia a faccia in oltre sei mesi. Parlando prima di partire da Washington, Trump ha affermato che gli Stati Uniti avranno la meglio nel conflitto con l'Iran e che si aspetta che la guerra, iniziata da 10 settimane, finirà a breve.
3: I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their navy's gone, their air force is gone, every single element of their war machine is gone.
0: Trump ha inoltre definito il presidente Xi Jinping un amico e ha affermato di aspettarsi che dal viaggio scaturiscano cose positive, ma che i colloqui verteranno soprattutto sul commercio. Restiamo negli Stati Uniti perché proprio alla vigilia della visita di Trump in Cina, la sindaca di un sobborgo di Los Angeles ha ammesso di essere stata un agente straniero al servizio proprio di Pechino. Eileen Wang, 58 anni, sindaca di Arcadia, si è dichiarata colpevole, una cittadina di 50.000 anime, si è dichiarata colpevole dell'unico capo d'accusa scritta in relazione alla vicenda, dimettendosi così dalla carica di prima cittadina. L'accusa comporta una pena massima di 10 anni di reclusione. Wang ha ammesso di aver promosso la propaganda cinese online negli anni tra il 2020 e il 2022, pubblicando post a favore della Cina su internet su indicazione di funzionari del governo cinese, negando però tra qualsiasi maltrattamento da parte di Pechino nei confronti della comunità degli Uiguri nello Xinjiang. E andiamo adesso in Israele, perché il Parlamento israeliano, la Knesset, ha votato all'unanimità l'istituzione di un tribunale militare speciale per i palestinesi accusati di aver preso parte agli attacchi del 7 ottobre. La legge è stata approvata con 93 voti a favore e 0 voti contrari, con il sostegno sia dei deputati del governo che dell'opposizione. E proprio una deputata dell'opposizione, Shelley Talmeron, ha dichiarato che il tribunale sarebbe necessario per le famiglie delle vittime.
4: It's going to bring justice to the families of all the victims of October 7th. And captivity, of course, and I think the people of Israel are in complete agreement that this is what should happen, and it's about time we take care of it.
0: Il nuovo quadro normativo consentirà di processare i sospettati accusati di coinvolgimento negli attentati dinanzi a un tribunale militare ad hoc. Disegno di legge che è tuttavia oggetto di polemiche. Organizzazioni internazionali e gruppi per i diritti umani avvertono infatti che autorizzerebbe il tribunale ad estendere i propri poteri oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e conferirebbe ai giudici piena autorità nell'emettere la pena di morte nei confronti dei palestinesi indicati dai PM come implicati negli attentati. Parliamo adesso dell'antivirus. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha esortato i paesi a prepararsi a un aumento dei casi di antivirus una volta conclusa la fase di evacuazione dei passeggeri rimasti bloccati a bordo della nave da crociera Hondius colpita dal focolaio del virus. Ghebreyesus ha ringraziato la Spagna per aver accolto la Hondius e ha invitato le autorità a seguire le raccomandazioni dell'OMS, tra cui il periodo di quarantena di 42 giorni e il monitoraggio dei contatti ad alto rischio. Il mondo ha imparato importanti lezioni dalla pandemia del Covid, ha dichiarato Ghebreyesus.
5: We should learn from this operation what has been done well and what were also the weaknesses identified, because there should be a constant learning and change should be a constant, improvement should be a constant, and I know countries see it that way. And that's why, by the way, based on COVID lessons, we're trying to improve the systems.
0: E torniamo in Australia, perché il governo dello stato del Victoria ha stanziato 15 milioni di dollari per potenziare la sicurezza nei pub e nei ristoranti di Melbourne a seguito di una recente ondata di incendi dolosi. I fondi saranno destinati al potenziamento di telecamere di sicurezza, porte, allarmi e sistemi antincendio. I gestori dei locali potranno scegliere di trasmettere in diretta le immagini delle telecamere a circuito chiuso direttamente alla polizia attraverso il centro di comando e coordinamento statale operativo 24 ore su 24. Il ministro della polizia del Victoria, Anthony Cubbins, ha affermato che il finanziamento migliorerà i tempi di risposta e contribuirà a prevenire ulteriori attacchi.
6: And that fund is really about an ongoing demonstration to support businesses at what is a challenging and difficult time. And to disrupt and dismantle organized crime, we need to continue to bring the latest technology to bear, our latest resources.
0: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport. Tennis internazionale d'Italia a Roma. Jannik Sinner rispetta il pronostico, liquida il pugliese Andrea Pellegrino in 1:29 e approda ai quarti, dove sfiderà il russo Rublev. 6-2-6-3 il risultato finale a favore del numero 1 al mondo, che con questa vittoria raggiunge Djokovic nella speciale classifica di vittorie consecutive a un Masters 1000. e vincendo contro Rublev, Sinner arriverebbe da solo a 32 successi di fila, battendo il record del campione serbo che resiste dal 2011. Ai quarti anche un altro italiano, Luciano Darderi, che compie una vera e propria impresa, battendo il numero 3 del mondo Zverev, il tedesco Zverev. L'italiano nato in Argentina annulla 4 match point al tedesco, che dopo aver vinto il primo set 6-1 si trovava col servizio in mano sul 5-3 nel secondo. Darderi piazza il break e si porta al tie break, dove riesce a resistere appunto a 4 match point, aggiudicandosi il secondo set. Nel terzo Zverev sparisce letteralmente dal campo e Darderi lo annienta con un netto 6-0 per l'azzurro. Adesso ai quarti c'è l'enfant prodige Rafa Hodar. Ciclismo: dopo le 3 giornate in Bulgaria e il riposo, il giro torna in Italia con una tappa breve da Catanzaro a Cosenza, che sconvolge la classifica del giro e porta in maglia rosa Giulio Ciccone, 31enne abruzzese. Tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez davanti al venezuelano Aular, e proprio a Ciccone che con il terzo posto e 4 secondi di abbuono si prende la maglia rosa. Domani il giro presenta una giornata molto complicata, quarta tappa Praia Mare Potenza da 203 chilometri, 3 stelle di difficoltà. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sole a Perth 25 gradi, nuvole a Adelaide e Melbourne, dove la temperatura in entrambi i casi non supererà i 22 gradi, nuvole anche a Hobart 18 gradi, piogge ma stessa temperatura 18 gradi a Canberra, piogge anche a Sydney 22 gradi e piogge a Brisbane 24 gradi, pioverà anche a Cairns 28 gradi la massima, qualche nuvola a Darwin dove la temperatura arriverà fino a 34 gradi.
7: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
8: A new SBS music station is here.
9: SBS Pop Euro.
8: Filled with Eurovision hits non-stop.
9: You want more?
8: The hits you know
9: and the hits you'll wanna know.
8: On DAB.

0: Allora.
1: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
0: La palla vicina, il giornale radio, le promesse, un pane di padroni. Ora c'è un annuncio funebre. Annuncio funebre per la signora Gobbo, Mary Mai. Con grande dolore si annuncia il decesso di Mary Mai, l'8 maggio, di 72 anni, cara e amata moglie di Sergio, amorevole madre e suocera di Christine e Michael, Simone e Amy. Mary era amata nonna, zia e nipote ed è ricordata da tutti i suoi familiari e amici. Si informa che il servizio funebre per Mary sarà condotto lunedì 18 maggio alle ore 10:30 nella chiesa Sacred Heart all'undicesima strada, 11 Street. La cremazione sarà in forma privata. Al posto dei fiori saranno gradite donazioni in favore di Starlight Children Foundation. La famiglia richiede un lutto.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Padre Pio, Sotto le stelle, Adagio e Viaggio nella vita.
0: Ora è tempo per i santi della settimana. Santi della settimana, ce l'hai?
1: Maggio. Ok, allora, oggi, mercoledì 13 maggio, Beata Vergine Maria di Fatima e Santa Gemma. Giovedì 14, Ascensione del Signore e Santa Mattia. Venerdì 15, Sant'Isidoro e Sant'Achille. Sabato 16, Sant'Ubaldo. Domenica 17, San Pasquale Bailon. Lunedì 18, Santa Luciana e San Giovanni. Martedì 19, San Crispino e San Celestino Vescovo. Questi sono i santi da settimana.
0: Grazie Vittorio per le santi della settimana. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Dammi un libro. Metti il libro. Un libro. Amore paesano. Alleluia. Alleluia. Allora. Annuncio funebre, Gobbo, Mary, Mai. Con grande dolore si annuncia il decesso di Mary Mai l'8 maggio di 72 anni. Cara e amata moglie di Sergio, amorevole madre e suocera di Christine e Michael, Simone e Amy, Mary era amata nonna, zia e nipote e ricordata da tutti i suoi familiari e amici. Si informa che il servizio funebre per Mary sarà condotto lunedì 18 maggio alle ore 10:30 del mattino nella chiesa Sacred Heart, all'undicesima strada Meggiura. La cremazione sarà in forma privata. Al posto dei fiori saranno gradite donazioni in favore The Starlight Children Foundation. La famiglia richiede non lutto.

yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: E qui, cari amici ascoltatori italiani, allora Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Vivere, con te partirò. Andiamo
2: a casa fra pochi minuti.
1: Ok, come on.
0: Temperatori, yeah.
1: Mi giura. Allora, giovedì 14 maggio, minimo 10, massimo 24. Giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 15, minimo 10, massimo 25. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 16, minimo 14, massimo 21. Giornata prevalente. Piove. Domenica 17, minimo 13, massimo 20. Pioverà tutta la giornata. Lunedì 18, idem con patate, acqua per tutto il giorno. Martedì 19, minimo 9, massimo 20, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per misura. Ora andiamo a Oggi, eccoci qua. Giovedì 14 maggio, minimo 11, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 15, minimo 11, massimo 24, giornata prevalentemente serena. Sabato 16, minimo 14, massimo 20, ci sarà qualche acquazzone per oggi. Domenica 17, minimo 14, massimo 20, pioverà tutta la giornata. Lunedì 18, minimo 12, massimo 19, pioverà tutta la giornata. Martedì 19, minimo 10, massimo 19, ed è qualche acquazzone. Queste sono le temperature per oggi, e in questo istante, e in questo momento vi dico grazie del vostro ascolto. A risentirci mercoledì 20 maggio.
0: Grazie per il vostro ascolto questa serata, signori e signori. Buonanotte, ci risentiamo un prossimo mercoledì 20 maggio. Ecco l'ultima canzone per questa serata. E grazie un'altra volta per il vostro ascolto.